0: Buongiorno Dio.
1: Sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
2: Dakal, hai